0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One zona. She be so pretty. Fama to me. Fama to me. Oh, no, no, no, no, no, no. Oh no no no no no the bracciata, oh no no the bracciata, bracciata, oh no no oh no no the bracciata, come on boy, what's the matter? Oh no no the bracciata. Quando zona, ci pensa per te. Ha ha ha ha. Mamma di me.

0: cane come cresce come salie. Oilin,
1: oilin, oilin, oilin.
0: E come coci schizza sulla luglia. Oilin,
1: oilin, oilin, oilin.
0: O rosa stipa pagna come abaglia. Oilin.

0: Oh, that foot Luigi went flying, flying. Flat foot Luigi went flying, jumping. Flat foot Luigi went flying, jumping. Flat foot Luigi went flying, flying, flying, flying.
1: Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi

è una cosa che la gente fa impazzire. Non è una medicina, si beve la mattina come usava Michele Strogoff. Un giorno il grande Rimsky-Korsakov.

0: La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Radio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.